0: 我記得當時呢大約好似係2009年啊2010年咁左右前後嘅時間，所以嗰陣呢係啱啱呢就係流行呢一個智能電話冇幾耐嘅啫。我女友呢就係科技先驅嚟㗎，所以佢係好鍾意呢一啲智能電話嘅新科技㗎。
1: 生果公司嗰個總裁呢真係呢個世界嘅智者先知嚟㗎，佢發明呢個電話絕對可以改變人類嘅歷史。呢部電話真係好掂好正
0: 啊。咁誇張啊，話最新嗰部都成萬蚊啊，成萬蚊去買部手機我接受唔到啦，我都係鍾意返嗰啲香蕉機啊咩機啊落嗰啲啊嗰啲電話呢直接打出打入，唔使咁多 function， 唔使咁多嘢煩。
1: 我覺得物有所值嘅，你真係唔明㗎啦，你呢啲科技沙漠嚟㗎嘛，你點會知道呢部電話能夠改寫人類歷史先得㗎？
0: 你先知咩？你知道未來啊，改寫歷史之前啊要花咁多錢啊，我真係唔捨得啊。
1: 就係、是、你呢啲停滯不前嘅老化石啊，阻住呢個世界㗎啦。
0: 有一晚呢，我哋同啲 friend 去卡拉 OK 啦，玩到好夜好夜，飲咗好多酒，好醉好醉，於是又係搭的士呢返西貢啦。去到村屋樓下呢就一支箭咁呢就上樓諗住沖涼瞓覺啦。點知我女朋友呢突然間大聲叫喎。
1: 死啦死啦，我部電話漏咗喺的士度啊。
0: 我點會咁㗎，你咁大懵嘅，咁論盡一快打你嘅手機呢睇下呢個司機有冇接電話，冇人執到啦。
1: 哎呀，打咗好多次冇人聽啊，今次冇梗啦，部電話咁新賣出去啊起碼都執返8000蚊㗎。如果我執到啊我都攞去賣啦。哎呀肉痛啊。
0: 正當我哋呢打定輸數嘅時候呢，突然間聽到樓下呢有個車響安咁噗噗聲喎。咁我哋兩個即刻衝落樓睇下咩事啦，原來就係頭先呢我哋嗰一架的士嘅的士司機呀，兜返轉頭返嚟我哋嘅村屋樓下嗰度呢響安搵我哋呀。
2: 喂喂喂啊，先生小姐，你呀漏咗部啊電話喺我車嗰度啊，我專登兜返嚟呀，我但又唔知道你哋呢住邊間屋咁喎，諗住碰下運氣囉，睇下你哋會唔會落返嚟攞㗎嘛。
1: 啊多謝曬你啊司機大佬，頭先我打俾你你冇聽呢，我以為部電話冇咗啦。
2: 你部電話呢係咁響我聽到㗎，但係呢啲咁新嘅嘢呢我唔知點樣去撳佢點樣聽佢嘅，我估你都應該好心急，咁咪特登兜返架車返嚟攞返俾你囉。
1: 多謝你啦多謝你啦。司機大佬呢度少少錢當請你飲茶，多謝曬多謝曬、辛苦你。
2: 咪千祈咪呀，呢啲錢呢我唔收得㗎，嗱你漏咗嘢我攞返俾你咁係應份㗎嘛。
1: 唔係
2: 你唔使俾錢我㗎。
1: 你一定要收㗎，你收咗佢啦，唔收我唔安樂㗎，你兜返嚟有錢都要啦。
2: 哎呀唔使啦，嗱我唔需要收你啲錢，嗱但係呢記住下次呢落車之前啊 check 清楚呢你坐嗰啲位啊，摸清楚唔好漏嘢啦好嗎。哎呀走先啦，拜拜。
0: 呢個的士大佬真係個大俠咁樣㗎，就係咁樣講完 U-turn 掉頭踩油開車走咗絕塵而去啦。佢呢一種高尚嘅情操呢隔咗咁多年呢我哋兩個今時今日都仲銘記於心㗎。